Proprio virosa, niente, sopra per lavorare sei da fondamenti.

0: una copuella, o vabbè tu pizzellula.
1: Sì, espagnonzio!
0: Sì, una copuella, o vabbè tu pizzellula.
1: Sì, espagnonzio!
2: Amore sussistente,
3: a ridere mi dio.
2: Amore sussistente,
3: a ridere mi dio.
2: A voi so poco tempo,
0: a voi so poco tempo.
3: Fittulus indefabilis, membris lacertis labis.
2: Fittulus indefabilis, membris lacertis labis.
1: Si,
2: una capo e l'olamo rabeto.